felti, giù de marci il sugo drapo, a fume già lì c'è il giurgo e felto, giù de marci il sugo drapo, giù de marci il sugo drapo, giù de marci il sugo drapo, a fume già lì, a fume già lì.